chismosa. La chismosa. La chismosa. La chismosita. La chismosa. La chismosa. La chismosa radio.